0: bella, ciao, bella, ciao. Mattina mi sono alzato, e ho trovato l'invasore.
1: Oh partigiano, portami via. Oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. E mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e se io muoio